0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. So I don't give a fuck what you do, say, girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like you, say, girl, I know. Radio Number

0: Radio Number One, le tre. Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
1: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: su Radio Number One, Summer One Nights.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma ci sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
0: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

l'amica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.

0: Radio Number One, le 5. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.

0: Buongiorno, ben svegliati, questa è Radio Number One, 6:59.
1: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
2: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: L'estate di Radio Number One.
0: Ma buongiorno e soprattutto buona domenica da Radio Number One e da Lilli insieme a voi fino alle 10, poi arriverà Virginia e poi naturalmente ancora la musica, il Summer One di Radio Number One. Benvenuti a bordo, tante le cose di cui chiacchierare anche oggi. Io peraltro ho rischiato di rimanere chiusa anche nell'ascensore questa mattina, esperienza veramente indimenticabile. Allora dimentichiamola con la musica di Radio Number One, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, tutti insieme appassionatamente. Questa è Partenope.
3: Summer One, l'estate di Radio Number One.

Partenope nel Summer One di Radio Number One. Buona domenica a tutti da Lilli. Questa mattina facciamo colazione insieme, ci prendiamo il caffè insieme e tra l'altro molti di voi sono già arrivati a destinazione, altri stanno partendo. Tra l'altro ne parlavamo proprio ieri che gli esperti, quando si tratta di partenze intelligenti, dicevano proprio in questi giorni: non partite sabato e se proprio dovete partire domenica fatelo soltanto la sera. Quindi se dovete partire, partite soltanto questa sera. Secondo me molti che dovevano partire sono già arrivati a destinazione. Noi però a destinazione abbiamo la musica, quella che ci tiene compagnia, quella anche che ci sveglia, cioè The Weeknd.

Elodie, il nostro Summer One con Black Nirvana. Io sono Lilly, parliamo delle eclissi di sole. Il 12 agosto, il prossimo mercoledì 12 agosto, il cielo offrirà questo spettacolo davvero affascinante, anche se dall'Italia l'eclissi sarà visibile solo in forma parziale e sembra soltanto nel nord Italia. In molte regioni il sole apparirà quasi completamente oscurato dalla luna. È un fenomeno davvero straordinario, mettiamoci tutti gli occhiali. Lo vedranno benissimo in Groenlandia, Islanda e Spagna, da noi soltanto, come dicevo, al nord, e il sole apparirà quasi completamente oscurato poco prima di scomparire all'orizzonte, però è un fenomeno, insomma, che merita sempre di essere visto. Lei merita sempre di essere ascoltata. Olivia Rodrigo.

0: Ma quanto è brava la Olivia Rodrigo con Drop Dead qui a Radio Number One nel nostro Summer One. Restate lì perché tra poco parleremo di una notizia che ha fatto veramente tanto discutere durante la settimana, ne abbiamo già parlato, ma ci torniamo sopra, state lì.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
4: Umano, torna la Sfinge.
3: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
4: Oh, non è vero, prima viene Abdul in taxi.
3: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
4: Ed è solo l'inizio.
1: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One.

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Buongiorno anche a chi si è svegliato solo in questo momento e a chi sta lavorando in compagnia di Radio Number One. Summer One, benvenuti, io sono Lilly e abbiamo ascoltato anche la musica di Harry Styles, Dance No More, ma parliamo di una notizia di cui vi avevo già parlato durante la settimana, ma che vi ha veramente scatenati, perché stavamo parlando di questo fotografo di matrimoni che ha scatenato un enorme dibattito online dopo aver cancellato tutte le foto del matrimonio. Secondo quanto raccontato, il fotografo aveva lavorato per ore sotto il caldo senza mangiare né bere. Però ad un certo punto ha chiesto agli sposi una pausa di 20 minuti per poter mangiare, ma gli sarebbe stato chiesto di continuare a fare degli scatti e di rimandare insomma questa cosa. A quel punto avrebbe avvertito lo sposo: guardate che se non accettate la mia pausa io vi cancello le foto. La richiesta è stata nuovamente respinta e quindi lui che cosa ha fatto? Ha davvero eliminato tutte le immagini e ha lasciato il matrimonio. La storia ha evidentemente diviso il web. Da una parte c'è chi sostiene il fotografo, dall'altra parte c'è chi dice sì, però poverini, gli sposi non hanno più una fotografia ricordo insomma del loro giorno più bello. Voi da che parte state esattamente? Secondo voi chi ha ragione? 393 444 0444.

Good time qui a Radio Number One nel nostro Summer One. Buona domenica. Io lo sapevo che questa cosa avrebbe scatenato di nuovo, insomma, un putiferio con i nostri ascoltatori. Beh, vi parlavo di questo fotografo che ad un matrimonio, dopo ore di lavoro, ha chiesto, insomma, di poter fare una pausa, gli è stata negata e quindi lui ha cancellato tutte le fotografie del matrimonio di questi due sposi. Voi da che parte state? Chi ha ragione? Ma questo è un pazzo furioso, scrive Marco. Capisco il rispetto, ma rovinare il giorno più bello a due poveri cristi è davvero disumano. Io sono un fotografo di matrimoni, certo non lo farei mai, ma un minimo di umanità, offrirgli un panino o un piatto freddo è veramente il minimo sindacale. Anna, tu scrivi: ma scherziamo, il contratto parlava chiaro o no? Se era previsto dovevano dargli da mangiare, se non era previsto ha torto marcio lui. Beh, mentre continuate a pensarci, Lady Gaga e Dirty Runway.

0: Ancora tanti messaggi su questo fotografo che ha cancellato tutte le fotografie del matrimonio perché non gli hanno dato da mangiare. Questa è il Summer One qui a Radio Number One. Ragazzi, parliamoci chiaro, la figura di menta l'ha fatta lui. Ora chi lo assume più ha chiuso l'attività con un click. Bisogna vedere, perché poi tanti anche sul web gli hanno dato ragione. Questa è Radio Number One, restate lì perché sta per arrivare veramente, veramente, veramente una grande canzone.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Gli zombie più amati della storia, gli zombie più amati della musica, direi. Grandi canzoni qui a Radio Number One, pubblicato il 30 novembre del 1982, prodotto da Quincy Jones insieme a Michael Jackson. Thriller è il sesto album in studio appunto di Michael ed è a tutt'oggi il disco più venduto nella storia della musica, con stime che superano le 100 milioni di copie nel mondo. Insomma, davvero niente male. Sienna Spyro arriverà a questi risultati? Sienna Spyro, datele qualche anno e poi vedremo. Material Lover.

Che noi ci stiamo lamentando tantissimo in questo periodo e facciamo bene a farlo per il prezzo dei carburanti, ma il Belgio ad esempio sta molto peggio di noi. La benzina ha raggiunto la soglia dei 3 euro al litro. Anche in Francia le cose non vanno molto bene, la benzina ha superato di gran lunga i 2 euro, quindi non siamo messi proprio benissimo in tutta Europa.

0: State ascoltando Radio Number One, rimanete lì perché tra poco parliamo di un problema per chi viaggia, un vero grosso problema per chi viaggia. State lì.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
6: Benvenuti a Radio Number One, sono le 7:59.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla. Scialla,
9: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000.
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Bello ritrovare anche Tommaso Paradiso in questa domenica mattina nel nostro Summer One con Agitare Coca-Cola. E un po' agitati devo dire che possiamo esserlo, perché abbiamo sentito dei dati preoccupanti. 9 milioni e mezzo di veicoli nel nostro paese viaggiano senza assicurazione. E allora scatta un po' la domanda: ma cosa succede se facciamo un incidente e l'auto contro cui ci siamo scontrati, che magari anche la colpa, non è assicurata? Esiste il fondo di garanzia per le vittime della strada, che è quello che paga appunto per compensare i danni di chi non è assicurato. Solo in un secondo momento il responsabile dell'incidente dovrà rimborsare il fondo, oltre che pagare una multa. Comporta un pagamento minimo di 866 euro, arrivando fino a quasi 3.500 euro, oltre ovviamente al sequestro immediato del mezzo. Però quando si parla di tutte queste multe io mi chiedo: ma se uno non ha i soldi per fare l'assicurazione, secondo voi ha i soldi anche per pagare multe di 3.500 euro?

Buona domenica con Radio Lameruana e con Lilli. Beh, stavamo parlando di quei 9 milioni e mezzo di veicoli che nel nostro paese circolano senza assicurazione. Qui vi siete veramente scatenati perché Giorgio, ad esempio, dice: 3 mesi fa un tizio mi ha tamponato ed è scappato. Ovviamente non era assicurato. La polizia mi ha detto che è difficilissimo recuperare i soldi e ci rimettono sempre gli onesti. Elena di Milano, tu scrivi: servono più controlli con le telecamere e anche con i tutor. Se l'auto non è assicurata, il sistema deve beccarli in automatico e mandare una multa salatissima in tempo reale. Luca, tu scrivi: io propongo il carcere o addirittura sanzioni penali pesanti per chi circola senza copertura, perché se fai un incidente grave e rovini una vita, come risarcisci la vittima? È un vero e proprio reato. Rilassiamoci un po', speriamo che questa cosa non ci capiti mai, e ascoltiamoci Gaia con Bossa Nostra.

0: Portugal The Man, Living the Moment, qui a Radio Number One. In questa domenica mattina ancora tanti commenti su chi circola senza assicurazione, ed è veramente un problema perché le auto circolanti nel nostro paese senza assicurazione sono veramente tante, troppe. Anna, tu dici: capisco la crisi, ma l'assicurazione è un obbligo per la sicurezza di tutti. Chi non ce l'ha mette in pericolo gli altri, zero tolleranza. In molti sottolineate però anche quanto siano diventate care, insomma, le assicurazioni, ed è veramente un grosso problema per tutti. Rimanete lì, tra poco parliamo di sdraio e ombrelloni.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
7: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Radio Number One.

La musica dell'estate, Another Told to You, qui a Radio Number One, nel nostro Summer One, e sembra che ci sia una vera denuncia da parte dei balneari, degli stabilimenti balneari, sul fatto che, nonostante ci siano tantissime persone in giro nel nostro paese, sulle spiagge molte sdraio, molti ombrelloni restano chiusi. Qualcuno dice perché sono troppo cari, e beh, di questo ci siamo resi conto, ormai è un trend che va avanti da diversi anni. Un'altra cosa però che succede spesso è quella dei bambini che si perdono. Succedeva negli anni 60-70, ma succede anche adesso. Non so se ricordate gli annunci che sentivamo in spiaggia: al bagno numero 4 il bambino, attenzione attenzione, il bambino Andrea si è perso, a 3 anni ha un costumino verde. Ecco, succede questa cosa ed è successa anche ad Ostia. Lunedì, proprio questo lunedì, il 3 agosto, un bambino, non riuscivano più a trovarlo. A 4 anni, il piccolo era in spiaggia con i genitori e a un certo punto è sparito. Però c'è stata questa sorta di tam-tam sulla spiaggia, i bagnini l'hanno detto ai bagnanti, i bagnanti hanno riferito agli altri bagnanti, c'è stata una sorta di cordata vocale e quindi tutti sono andati alla ricerca di questo bambino, alla fine l'hanno trovato. Mi ricorda tanto appunto quello che succedeva in passato sulle nostre spiagge. Beh, sulle nostre spiagge c'è la musica e c'è anche Shabuzé.

Visto che parliamo di mare, ci sta benissimo la musica di Jack Johnson, che prima di fare il musicista faceva il surfista, insomma l'abbiamo risentito qui a Radio Number One. E a proposito di bambini che si perdono in spiaggia, qui sono arrivati un po' di messaggi. Il panico del 1995, dice Andrea, io mi sono perso a Rimini a 6 anni, ricordo solo una selva di gambe, di ombrelloni tutti uguali, mia madre addirittura è svenuta quando mi hanno ritrovato dopo 20 minuti che mangiavo un ghiacciolo offerto dal signore del bar. L'ansia dei genitori, ma ne vogliamo parlare, dice Annalisa, ogni volta che andiamo al mare io vado in paranoia, mio figlio sembra un ninja, ti distrai un secondo per mettere la crema ed è già al quarto stabilimento a giocare con i castelli di sabbia degli altri, insomma veramente panico, panico, panico. Vogliamo ascoltare la musica, quella antipanico, Miles Smith e Neil Horan con Drive Safe.

0: Benvenuti in questa domenica, la domenica di Radio Number One nel Summer One. Solo bella musica, solo chiacchiere insieme a Lilly. E non è finita, state lì, tra poco una grande canzone.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.

Grandi canzoni qui a Radio Number One, i Radiohead con High and Dry del 1995, uno dei loro successi più grandi, incluso nel secondo album The Bands. E in questa domenica mattina abbiamo risentito questo pezzo scritto anni prima, tra l'altro da Thom Yorke, con la sua prima band. E poi il gruppo, quando appunto sentì questo pezzo, decise di non riregistrarlo. Quindi è la prima versione, è andata bene la prima evidentemente. Si continua con i Pinguini Tattici Nucleari. Nel Summer One, sorry, scusa, lo sento.

Continuate ad ascoltare Radio Number One, io sono Lilli, vi ricordo che la prossima settimana io mi prenderò una settimana di vacanza e poi le ultime due settimane di agosto saremo qui, io prima con Alvise e poi con Agnese, dalle 14 alle 18, lo sapete che ad agosto i programmi vanno in vacanza e quindi mischiamo un po' le carte, però la cosa importante è ascoltare la bella musica di Radio Number One.

0: WhatsApp di Radio Number One, fatelo, portateci con voi. So che molti sono in viaggio, molti resteranno a casa, molti stanno lavorando, ovunque voi siate, ascoltateci, ascoltate Radio Number One. State lì perché nella prossima ora parleremo anche di tempo libero, come è giusto che sia, e ascolteremo tanta tanta altra bella musica.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360

0: Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: State ascoltando Radio Number One, sono le 8:57.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Dal presidente Mattarella il richiamo al rispetto dei diritti dei migranti, proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni. Incidente mortale nel primo esodo di agosto in Emilia-Romagna. Sulla 14 una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 2 in gravi condizioni. Sport europei di nuoto, aspettando le gare in piscina, l'Italia al primo posto del medagliere, 23 podi, 7 d'oro. Ieri, dopo il bronzo nella 5 km, Gregorio Paltrinieri ha conquistato l'argento con la staffetta mista 4x1500.
8: Non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me. Oltre alle medaglie ci sono state imperfezioni, ma la staffetta di oggi è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
7: Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica di Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capo delegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto, a più tardi.
9: Club in Sicilia.
10: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

La musica dell'estate con Alex Warren, Passenger, qui a Radio Number One, nel nostro Summer One, naturalmente con Lilli fino alle 10, poi arriverà la nostra Virgi. Però noi questa mattina vogliamo parlare di tempo libero, perché non c'è niente di più importante che avere del tempo libero a disposizione, tanto che nel Regno Unito la settimana di 4 giorni ha ridotto addirittura del 65% i giorni di malattia e ha aumentato anche il fatturato dell'1,4%, quindi evidentemente il venerdì libero non ha fatto lavorare in meno e molte aziende ha tolto di mezzo il problema più costoso. E tra l'altro mi viene da riflettere su questa cosa, perché se la settimana di 4 giorni ha ridotto del 65% la richiesta di giorni di malattia, vuol dire che prima c'erano un sacco di persone che facevano finta di essere ammalate.

La voce unica e intramontabile di Ornella Vanoni, Santa Allegria, qui a Radio Lamberuani. Questa domenica mattina stavamo parlando del fatto che nel Regno Unito i 4 giorni lavorativi alla settimana stanno rendendo moltissimo. Sono calati i giorni richiesti di malattia ed è aumentata anche la produzione. Che cosa ne dite voi? Intanto c'è Davide che dice: con 3 giorni di stop rinasce il turismo locale, la gente si sposta, spende e vive invece di stare in ufficio a guardare il soffitto il venerdì pomeriggio. Giorgio invece scrive: 4 giorni ma con ritmi infernali, ci spremeranno come limoni per far stare 40 ore in 32. Non cambia assolutamente niente. Ma dai, staremo a vedere. Io una settimana di 4 giorni la proporrei tutta la vita. Non so voi, però insomma molti di voi sono abbastanza d'accordo, qualcuno è ancora abbastanza scettico. Ascoltiamoci l'onda, The Wave di Jungle.

0: I Coldplay Life in Technicolor qui a Radio Number One. C'è Roberto a proposito della settimana con 4 giorni di lavoro, fuffa per ricchi. Nel mio settore la produzione deve andare avanti 7 giorni su 7. Elena dice: già immagino 4 giorni di lavoro e il quinto ti chiamano comunque su WhatsApp alle 11 di sera. No, il telefono il venerdì se non si lavora si spegne, per il lavoro, per tutti gli altri no, ma per il lavoro sì. Rimanete lì perché noi tra poco ci risentiamo.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Questa sì, questa no, questa magari.
3: Ma cosa sta

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Radio Number One Meteo.
7: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per quanto riguarda la giornata di domenica, sono attese condizioni di stabilità e bel tempo al centro-nord. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi la formazione di qualche rovescio. Contesto climatico caldo, con valori però non oltre i 34-35 gradi al nord, caldo più intenso invece al centro, con anche punte di 37 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Se ancora non vi siete svegliati, qui a Radio Number One c'è la musica di Martin Garrix e Ed Sheeran. Io sono Lilly, Radio Number One naturalmente. E a proposito di Ed Sheeran, lo sapete che è stato condannato al pagamento di una multa? Non ha assicurato la sua Aston Martin del 1966. Tra l'altro lui si è difeso, ha detto ma no, è stato un equivoco amministrativo, si è dichiarato comunque colpevole perché di fatto non ha pagato l'assicurazione. Il veicolo infatti risultava sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria per legge durante i lavori che sono stati avviati nel 2021. Lui questa macchina l'ha sistemata un po' e così il giudice non ha guardato in faccia il fatto che lui fosse Ed Sheeran, e infatti il giudice gli ha inflitto una multa di 666 sterline oltre a 100 sterline di spese processuali e ha un contributo di 266 sterline destinato al fondo per le vittime. Ma non crediamo che Ed Sheeran abbia particolari problemi a saldare.

0: 2014, All About That Bus, era Meghan Trainor qui nel Summer One. Buona domenica mattina a tutti, da Lilli continuate a seguire tutto il mondo di Radio Number One, perché trovate tutto appunto sul nostro sito radionumberone.it, lì trovate iniziative, giochi, eventi, siamo un po' dappertutto, quindi continuate a seguirci, seguite anche la nostra musica. C'è Tiziano Ferro, Sono un grande.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è

0: Esiste o non esiste? Questo è il dilemma. Giselle con Dimanche Midi Pil. Questa è una delle canzoni più discusse e più chiacchierate del momento. Rimanete con noi, tra poco un'altra grande canzone.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Rod Stewart con Die I Think I'm Sexy, era il 1978, un grandissimo successo, l'abbiamo risentito in questa domenica mattina insieme a Lily. E attenzione, ve lo dico proprio come ultima notizia di questa domenica mattina, almeno per quanto mi riguarda, perché vedo già Virginia pronta. Attenzione a quelli che hanno la brutta abitudine di parcheggiare l'auto dove ci sono le colonnine dedicate alle auto elettriche e quindi vengono occupate in maniera impropria, scattano le multe e la polizia municipale si sta attivando su tutto il territorio nazionale per controllare appunto queste postazioni. Quindi non dite che non vi abbiamo avvisato.

Benvenuti nel Summer One di Radio Number One. Beh, devo dire che questa notizia di cui abbiamo appena parlato, cioè che ci sono le multe adesso per tutti quelli che parcheggiano dove ci sono le colonnine adibite alla ricarica delle auto elettriche, se non abbiamo un'auto elettrica lì non possiamo parcheggiare, lo so. Molti di voi mi scrivono, ma spesso sono libere. Ho capito, non possiamo comunque parcheggiare. Per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote la multa va da 41 a 168 euro. Per tutti gli altri veicoli, furgoni, auto eccetera, l'importo va da 87 a 344 euro. Io direi che possiamo evitare.

0: È arrivato il momento di salutarci, io mi fermo qui, vi aspetto tra una settimana perché la prossima settimana io me ne vado in vacanza per una settimana. Ci risentiamo quindi il 17 dalle 2 del pomeriggio, quindi dalle 14 alle 18 insieme a Alvise. Quindi vi aspetto e vi auguro una splendida domenica.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: radio è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, gruppi Torri Faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antiscondamento e materiale elettrico. Scopri più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i dettagli dell'accaduto. 70° anniversario della strage di Marcinelle, segnato dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che hanno voltato le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio di Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini. Poi la rivendicazione da parte di una sigla belga. Guerra in Ucraina, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche su Belgorod. Il presidente ucraino Zelensky, soddisfatto, rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e USA. Tennis a Montreal, Darderi batte in 3-7 il portoghese Borges, a Proda ai quarti, i migliori risultati in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Sinner, ieri nuovo controllo al J-Medical di Torino per un problema al ginocchio, in dubbio la sua partecipazione a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
3: Summer Lane.

0: All Time High, si chiama così la canzone, quella di Nico Santos. Ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. I got my

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

stupidi. E in che senso? Allora, c'è una ricerca interessante, perché negli Stati Uniti docenti e ricercatori segnalano un calo della capacità di concentrazione. Qua, insomma, secondo me possiamo essere tutti consapevoli del fatto che sia vero. Anche in Italia, e da

climatica. Quindi nelle scuole professionali in alcune aree del sud Italia le percentuali scendono addirittura sotto il 20%. Anche tra gli adulti e in Italia chiaramente ci sono questi problemi, quindi comprensione dei testi che sono sempre più complicati e le cause sono chiaramente diverse tra di loro e si sommano poi di conseguenza tra di loro. Quindi

0: Hit, riascoltate insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: questa prima ora, Summer One, ritorniamo tra pochissimo. Voi state lì, giusto?
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Ma buongiorno, sono le 11, Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i dettagli dell'accaduto. 70° anniversario della strage di Marcinelle, segnato dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che hanno voltato le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio di Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini. Poi la rivendicazione da parte di una sigla belga. Guerra in Ucraina, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche su Belgorod. Il presidente ucraino Zelensky, soddisfatto, rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e USA. Tennis a Montreal, Dardery batte in 3 set il portoghese Borges, approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo-argentino. Intanto ancora apprensione per Sinner, ieri nuovo controllo al GM Medical di Torino per un problema al ginocchio, in dubbio la sua partecipazione a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
5: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: libro. Eh già, Vasco Rossi.
1: Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

libro, quindi ecco che arrivano le prime fotografie. Ma così, così ragazzi, l'estate si recupera tutto quello che non siamo riusciti a fare durante il resto dell'anno, quindi rilassarci anche sicuramente leggendo. Ora su Radio Number One, People Watching, l'ascoltiamo.

0: To Fall in Love, Olivia Dean, ritorniamo tra poco, state lì.
1: Summer One.
2: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: De Forma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Radio Number One, via

0: e buon viaggio.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

vivere ci prova in ogni momento possibile. Chi invece scrive: sono sincera, durante l'estate faccio fatica a leggere i libri sotto all'ombrellone. Allora magari è anche per via del troppo caldo, caliente l'ombrellone, può capitare anche insomma,

0: serenità, se c'è, chiaramente se c'è, bisogna fare anche i conti con questo aspetto. 393-444-0444, continuate a mandare i vostri messaggi. Ora Olli.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: domenica.
1: Buona domenica, non a caso abbiamo messo questo disco. Ritorniamo tra poco con una grande canzone che ci riporterà nel 1981.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: sentite insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra poco con Summer One. State lì.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: È solo

0: Ad agosto tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Dopo mezzogiorno.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura in precedenza del governo Meloni dopo la crisi di Ceuta. Ritorsione inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene il ministro degli esteri italiani. Divampa la polemica in Italia, difende la decisione salvo Sallemi, i Fratelli d'Italia, mentre il DEM Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
11: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna.
12: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa.
10: Terremoto stamani nella zona di Pisa, magnitudo 2.4. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì. Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto, buon weekend.
13: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
14: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

quanto mi riguarda. Ovvero una persona che va al concerto al posto tuo e in tempo reale ti manda tutti quelli che sono video, fotografie, così che tu a casa magari sdraiato sul divano possa postarle facendo finta di essere stato lì. Allora, quando ho letto la notizia ho detto dai, speriamo sia una fake news, invece no ragazzi, è tutto

eventi che si possono ritenere importanti dal punto di vista dello status e dei social, e comunque fatto sta che sta prendendo sempre più piede. Tu letteralmente paghi questa persona che va al posto tuo e fa determinate cose. Abbiamo citato il concerto, ma in realtà può essere anche un ambito differente da questo. Secondo me non ce la facciamo più, non siamo più in grado di distinguere la realtà della fantasia, purtroppo, e non è una frase fatta, ma si

0: There is my husband, Ray, l'abbiamo ascoltata insieme su Radio Number One. Torniamo tra poco.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
3: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
2: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
3: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Radio Number One è dove vivi tu.

Summer Funk, lui Francesco Gabbani, mezzogiorno e 28 minuti. Allora, stiamo parlando di questa notizia scioccante, ovvero puoi pagare questo servizio, questa persona che fisicamente va dei

soprattutto perché sentiamo il bisogno addirittura di spendere dei soldi in quelli che sono questi servizi, e mi sembra veramente tutto paradossale e pazzesco allo stesso tempo. 393-444-0444, voi lo fareste? Cioè siamo ridotti veramente così alla frutta?

0: Selena Gomez in the Dark, ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone che ci porterà nel 1994.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

radio number one. Inizialmente in realtà non esplose come canzone, subito dopo però arrivò dalla 24esima posizione a scalare tutte quante le vette. Ancora oggi è un disco che piace molto e a cui siamo affezionati. Come sempre, una grande canzone che ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli, ci fa emozionare. Ditelo, no, che vi ha fatto emozionare anche questa canzone. Ritornerà anche più tardi. Ora Malika.

0: The Wave Jungle, ultima canzone che ascoltiamo insieme, arrivati alla fine di queste tre ore con Summer One. Noi ragazzi ci risentiamo dopo le vacanze, mi raccomando fate i bravi, continuate ad ascoltare Radio Number One e restate qua con il Gabro Nazionale. Già pronto, già pronto. Ciao, buone vacanze a tutti.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Ad agosto tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
4: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.

0: sono le 13 in punto su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura in precedenza del governo Meloni dopo la crisi di Ceuta. Ritorsione inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene il ministro degli esteri italiani. Divampa la polemica in Italia, difende la decisione salvo Sallemi di Fratelli d'Italia, mentre il DEM Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
4: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna.
5: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa.
3: Terremoto stamani nella zona di Pisa, magnitudo 2.4. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì. Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capo delegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto, buon weekend.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
6: Estate di Radio Number One.

0: tutto se vi siete svegliati da poco, eh. Va bene anche se avete appena finito di pranzare, magari siete al momento del caffè. Fatecelo sapere. Intanto partiamo con Bruno Mars, On My Soul.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.

queste tre ore insieme. E voglio subito farvi una domanda, perché comunque le 13.05, orario perfetto sia per il pranzo ma anche per il caffettino, quello che poi soprattutto d'estate conduce direttamente molti di noi alla famosa pennica, quella che poi dura fino alle 6 e ci svegliamo senza sapere neanche che giorno sia e dove ci troviamo. Il caffè con lo zucchero o senza zucchero, amaro come la vita? Intanto c'è Amy Winehouse.

0: Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola su Radio Number One, un pezzo che ha proprio il sapore d'estate, così leggero, romantico e con quella nostalgia che Tommaso Paradiso riesce a trasmettere. Ogni canzone è sempre meglio. Buon pomeriggio a tutti, state ascoltando Summer One, l'estate di Radio Number One, e stavamo parlando del caffè. Oh, caffè, ma è meglio con lo zucchero o senza zucchero? Vediamo cosa dite.
1: Ciao Gabro, sono Pito. Allora, io caffè zuccherato, allora non riesco proprio a berlo amaro. Ho provato un po' di volte a berlo senza zucchero, ma niente, non mi va giù. Perciò caffè zuccherato tutta la vita. Ciao, grazie mille. Ciao. E buon Summer One a tutti.
0: Grazie a te, Pitto. Guarda, io proprio altra categoria. Se mi mettete un dito di zucchero, lo lascio sul tavolo, ma non sto scherzando, sono veramente serio.

0: Il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, con Per Sempre Sì su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema,
4: Che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te.

0: posso nemmeno.
1: Però guarda, sei qui un secondo e fatto sempre a litigare, io non lo so.
2: One Match da lunedì 31 agosto dalle 13 alle 14 solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Radio Number One è dove vivi tu. Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

piazza, ma c'è anche chi lavora, e quindi mandiamo un saluto a tutti coloro, ad esempio, che in questa giornata da bollino nero sulle strade e autostrade italiane si impegnano per garantire lo svolgimento di tutti quanti i servizi essenziali. C'è anche ovviamente chi sta partendo, chi è in macchina, chi è in coda in autostrada, e secondo me, per quanto riguarda le vacanze, ci dividiamo in due grandi categorie, ovvero le persone che hanno già prenotato tutto, ma già a partire da mesi fa, magari da gennaio, da inizio anno, organizzando tutto nei minimi dettagli, e poi c'è anche chi ad agosto ancora non sa dove dormirà stanotte oppure la settimana prossima. Questo lo dicono anche i dati, perché il last minute resiste come nell'estate 2026 per le prenotazioni effettuate a luglio per partire ad agosto, quindi a poche settimane di distanze. Gli italiani che decidono all'ultimo momento tendono a non andare troppo lontano e a fare vacanze più veloci, ma prenotate con pochissimi giorni d'anticipo. Proprio come dire: ho una settimana di ferie, dove vado? Prenotiamo.

Runaway, i Jamiroquai su Radio Number One, 13:35. Con questa canzone siamo tornati indietro di ben 20 anni, era il 2006. Buon pomeriggio a tutti, io sono Gabro con voi fino alle ore 16, mentre ci state raccontando la vostra estate, soprattutto la vostra domenica, al 393-444-0444. La nostra stagione estiva invece è completamente documentata su tutti quanti i social, quindi vi invito a mettere follow su Instagram, TikTok, Facebook, per non perdervi nessuna delle nostre novità, come ad esempio tutti gli appuntamenti a cui partecipiamo e abbiamo partecipato in questi mesi, come ad esempio quello degli IGV Club a Santa Clara in Sardegna. Sono state 3 settimane magnifiche dove ogni giorno abbiamo trasmesso in diretta da un villaggio con Manu Doriani, Chiara Papanicolaou, c'era anche Michela Persico e il nostro direttore Stefano Carboni, che al momento spero riescano a godersi qualche settimana di ferie dopo un tran tram davvero impegnativo ma davvero divertente, perché andate a riguardare le interviste che facevano ogni giorno dal villaggio proprio di IGV Santa Clara, sono veramente divertenti, fanno star male dal ridere, come sono solito dire. Adesso c'è un disco, è quello di Blanco ed Elisa, Ricordi.

0: Elisa, appena ascoltata su Radio Number One alle 13.39, quando ci avviciniamo ad un appuntamento importantissimo, quello della grande canzone.
1: Summer One, come on, l'estate di Radio Number One.

Boogie Shoes, KNC and the Sunshine Band su Radio Number One. Era la nostra grande canzone e siamo tornati al 1975, dritti proprio alla metà degli anni 70, e fu una canzone che all'inizio non divenne subito un grande successo tra i singoli della band. La vera svolta è arrivata un paio d'anni dopo, quando Boogie Shoes entra nella colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, il film ovviamente con John Travolta, che trasforma la disco music in un fenomeno mondiale. Da lì poi il pezzo rinasce, viene pubblicato come singolo e arriva anche nella top 40 americana. Buon pomeriggio a tutti, le 13.43 su Radio Number One, domenica 9 di agosto. L'appuntamento con la nostra grande canzone tornerà anche nella prossima ora. Adesso invece c'è Alex Warren.

prosegue l'estate anche per Robbie Williams in giro per l'Europa. Proprio questa sera, se siete in Sardegna, è protagonista a Porto Cervo per il Big Art Festival. 15 agosto volerà invece in Polonia, il 20 sarà in Francia e il 28 di agosto a Lisbona, per poi concludere il tour nel mese di settembre in Svizzera a Zurigo. Intramontabile Robbie Williams, buon pomeriggio. Domenica 9 agosto alle 13:49 arriva anche Sia con la sua Gimme Love.

0: Karol G, Manu Chao, questa è Radio Number One.
1: Number One.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Sono le 14 in punto. Buon pomeriggio, questa è Radio Number One.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
9: Buon pomeriggio, ecco i principali titoli di giornata, domenica 9 agosto. Partiamo

Dagli esteri e dalle tensioni tra Italia e Spagna, proseguono nei porti e negli aeroporti spagnoli i controlli a campione sui passeggeri provenienti dall'Italia, introdotti da Madrid dopo la decisione italiana di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti con la Spagna in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito la risposta spagnola una ritorsione inaccettabile, mentre l'Unione Europea sta cercando di favorire una mediazione tra Roma e Madrid. Il tema riguarda da vicino anche i tanti italiani diretti in Spagna in questi giorni di vacanza. Veniamo alla cronaca. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio plurimo l'automobilista di 73 anni che ieri a Lanzo Torinese ha travolto un gruppo di ciclisti dopo una lite stradale. Secondo le ricostruzioni, l'uomo avrebbe prima investito alcuni componenti del gruppo in retromarcia e successivamente, dopo un'inversione, sarebbe tornato verso gli altri ciclisti. 4 persone sono rimaste ferite, 2 in maniera grave. L'automobilista si è poi presentato ai carabinieri. Passiamo allo sport, agli europei di sport acquatici di Parigi, dopo gli ottimi risultati arrivati alle acque libere, dove l'Italia ha chiuso al primo posto nella classifica per nazioni, da oggi entra nel vivo anche il nuoto in vasca. Sono 48 gli azzurri convocati, la delegazione italiana più numerosa mai presentata a un europeo disputato all'estero. Ieri sono arrivate altre soddisfazioni, argento per l'Italia nella staffetta mista di fondo e medaglie d'argento anche per Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze. Chiudiamo con caldo e vacanze. L'ondata di calore continua a interessare buona parte dell'Italia. Sono 19 le città indicate con bollino rosso, con temperature elevate e afa, soprattutto nelle ore centrali della giornata. E intanto prosegue il grande esodo estivo. Dopo il sabato da bollino nero, anche in questa domenica si registrano flussi intensi sulle principali direttrici verso e dalle località di villeggiatura. Autostrade per l'Italia segnala traffico intenso in diverse fasce della giornata. Per chi è in viaggio, quindi, il consiglio resta quello di informarsi sulla situazione prima della partenza e soprattutto di portare con sé molta acqua. L'appuntamento con le news è per la prossima ora. Buon proseguimento.

Sheeran ad aprire questa nostra seconda ora insieme qui su Radio Number One. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Io sono Gabro, al microfono con voi fino alle ore 16, domenica 9 di agosto 2026. Abbiamo sentito nelle news, è una giornata da bollino rosso sulle autostrade italiane, perché molti di noi, scommetto tanti anche che ci stanno ascoltando, si stanno dirigendo finalmente in villeggiatura, un po' al mare, in montagna, a prendere una boccata d'aria fresca, scappando dalle grandi città che in questi giorni invece sono vuote. Ve lo dico perché sono qui a Milano, ci sono tutti i parcheggi liberi, c'è posto veramente per intere famiglie, quindi se volete tra i tanti viaggi visitare anche la città meneghina, potete farlo, soprattutto in questi giorni, perché devo dire la verità, non mi è mai capitato di fare l'estate, almeno il mese di agosto, a Milano, ma non si sta poi così male. Forse lo dico per invidia, forse per gelosia, o forse perché lo penso davvero. Chi lo sa? Intanto i Maroon 5.

con voi fino alle ore 16. In questo mese di agosto, il mese per eccellenza, dove tutti gli italiani soprattutto vanno in vacanza, è anche il momento per fare due conti con quella che è stata la prima parte di questo anno. Non conti solamente a livello economico, ma proprio abbiamo un po' di tempo, non dovendo pensare a cosa dobbiamo fare tra un minuto, tra un giorno, tra una settimana, abbiamo tempo per metterci lì e pensare magari ai nostri progetti futuri, quelli che partiranno da settembre. Perché c'è chi deve iniziare la dieta, c'è chi deve iniziare un nuovo lavoro. Questo è il mese giusto per riorganizzare il nostro cervello e cercare, caricando le batterie, di partire con il piede giusto poi a settembre. Ma allora, dove nascono le migliori idee? Secondo una statistica, camminando. Uno studio di Stanford ha rilevato che durante una passeggiata la produzione di idee creative può aumentare in media del 60%, quindi mica aria fritta, è tantissimo. State ascoltando Radio Number One, fateci sapere al 393.

0: Pire Madame Marrakesh su Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
0: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
3: Umano, torna la Sfinge.
0: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
3: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
0: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
3: Ed è solo l'inizio.
2: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Buon pomeriggio a tutti i viaggiatori, diamo un'occhiata alla situazione traffico sulle principali autostrade italiane. Allora, sulla 26 tra Masone e l'allacciamento con la 10 in direzione Genova Voltri si segnala un incidente con code. Anche sulla 1 Firenze-Roma tra Chiusi, Chianciano e Fabro in direzione Roma persistono rallentamenti per un sinistro. Attenzione anche sulla 14 in direzione Ancona tra Rimini Sud e Riccione per un veicolo fermo. Rallentamenti invece sulla 4 Milano-Brescia in entrambe le direzioni, in particolare a Milano Est e tra Seriate e Bergamo. Code anche sulla A32 Torino-Bardonecchia tra Olux e Bardonecchia. Le informazioni per quanto riguarda la viabilità tornano la prossima ora. Fate buon viaggio.

0: 10:28 siete in compagnia di Gabro e per chi si fosse appena collegato vi stavo chiedendo dove nascono per voi le migliori idee, dove vi rifugiate quando dovete trovare l'ispirazione. Ci sono tantissimi messaggi al 393-444-0444 come Luca da Cividate che ci dice: a me le migliori idee nascono sotto la doccia. Sono d'accordo con te, però poi io mi perdo quando mi sono lì che mi lavo, non riesco a pensare a tantissimi cose e vedevamo come secondo i dati le migliori idee nascano mentre si cammina. C'è chi giustamente non è molto d'accordo e ce lo racconta.
1: Signor Gabro, buongiorno. Buongiorno. Allora, questa statistica camminando sotto questo caldo, che ideone che ti vengono fuori. Proprio il
0: Hai ragione, Maurizio, sotto questo caldo passeggiare non è proprio l'ideale, però i dati dicono questo, è vero, eh? Può venire il colpo di genio o il colpo di calore.

Poker Face, quella di Lady Gaga qui su Radio Number One, 14:36, domenica 9 di agosto 2026. Raccontateci la vostra estate, 393 444 0444.

0: Better Place in sync con Justin Timberlake, era il 2023, appena ascoltata qui su Radio Number One, quando sta per arrivare la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

grande canzone di Radio Number One, Wherever You Will Go, The Calling. L'abbiamo appena ascoltata alle 14.44. Siamo tornati nel 2001 e questo è il brano che ci ha fatto conoscere la band californiana, sia a noi che in tutto il mondo, proprio i The Calling, trascinati da Alex Band. Dietro questa canzone c'è un significato molto più intenso di quello che può sembrare. Parla ovvero della paura di perdere una persona, del desiderio che il nostro amore possa continuare in un certo senso ad accompagnarla anche quando noi potremmo più non esserci. L'appuntamento con la grande canzone tornerà anche nella prossima ora. Ciao a tutti, io sono Gabro, vi tengo compagnia in questa domenica fino alle ore 16. Ho fatto un po' di casino perché poi in realtà torno anche alle 19 e passeremo altre 3 ore insieme fino a questa sera. Quindi avete tutta la giornata per continuare a condividere con me quella che è la vostra domenica e soprattutto quella che è la vostra estate, che su Radio Number One procede con Saif, Parlar d'amore.

Summer One, Summer One nello specifico, è con voi per tutta l'estate 2026. Potete seguirci sui social se non volete perdervi nessuno dei nostri aggiornamenti ed appuntamenti, come ad esempio quelli che si sono appena conclusi, perché fino a ieri siamo stati nella bellissima esperienza ospiti al Parco Cavour con Stefano Federici e lo zio Francesco Nasti, in diretta con tantissimi ascoltatori che mentre facevano il bagno, tra un ballo e l'altro, andavano al microfono e parlavano con noi raccontandoci la propria estate. Oppure altra fantastica esperienza, quella che si è conclusa anche in questo caso questa settimana, Manu Doriani, Chiara Papanicolaou, Michela Persico hanno trasmesso per 3 settimane dagli IGV Club Santa Clara nella magnifica cornice della Costa Smeralda. A settembre ovviamente ritorna il nostro palinsesto, quello che già conoscete, quindi io tornerò con l'Happy Hour insieme a Luchino. Prima di noi ci saranno le Donne al Volante in una nuova versione, Lilli ha lasciato il timone, subentrata Chiara Papanicolaou. Mandiamo un saluto ad entrambe, soprattutto a Lilli che non ho ancora salutato, che lascia il volante della macchina per prendere magari quello del camper e farsi un meritato viaggio. C'è Mai Smith.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Tra pochissimi secondi saranno le 15, arrivano le news, poi continua Summer One.
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
1: Buon pomeriggio a tutti, ecco i principali titoli di giornata. Tensioni tra Italia e Spagna, proseguono nei porti e negli aeroporti spagnoli i controlli a campione sui passeggeri provenienti dall'Italia, dopo la decisione italiana di reintrodurre temporaneamente i controlli nei collegamenti con la Spagna in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito la risposta spagnola una ritorsione inaccettabile, mentre l'Unione Europea sta cercando di favorire una mediazione tra Roma e Madrid. Il tema riguarda da vicino anche i tanti italiani diretti in Spagna in questi giorni di vacanza. E restiamo sugli esteri con la guerra tra Russia e Ucraina. Proseguono i combattimenti e resta alta la pressione diplomatica su Mosca. Il Vaticano sta preparando una nuova missione in Russia del segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, dopo le missioni compiute a Kiev. L'obiettivo è

mantenere aperto un canale di dialogo e favorire nuovi passi verso una possibile soluzione diplomatica del conflitto, mentre sul terreno la guerra continua senza una svolta decisiva. Passiamo allo sport, agli europei degli sport acquatici di Parigi, dopo gli ottimi risultati arrivati dalle acque libere, dove l'Italia ha chiuso al primo posto nella classifica per nazioni, cresce l'attesa per il nuoto in vasca che prenderà il via domani, lunedì 10 di agosto. Sono 48 gli azzurri convocati, la delegazione italiana più numerosa mai presentata a un europeo disputato all'estero. Ieri sono arrivate altre soddisfazioni, argento per l'Italia nella staffetta mista di fondo e medaglie d'argento anche per Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze. Chiudiamo con il caldo e vacanze. L'ondata di calore continua a interessare buona parte dell'Italia. Sono 19 le città indicate con bollino rosso, con temperature elevate e afa, soprattutto nelle ore centrali della giornata. E intanto prosegue il grande esodo estivo. Dopo il sabato da bollino nero, anche in questa domenica, sono previsti flussi intensi sulle principali direttrici verso e dalle località di villeggiatura. Autostrade per l'Italia segnala traffico intenso in diverse fasce orarie della giornata. Per chi è in viaggio, quindi, il consiglio resta quello di informarsi sulla situazione prima della partenza e soprattutto di rimanere idratati. L'appuntamento con le news torna la prossima ora. Grazie per l'ascolto.

Dimash Midipel e Giselle su Radio Number One con questo sound un po' francesino. Oui, oui, oui, très bon, très bien. Buon pomeriggio a tutti, buon premedì, non so se spesso si dica così. State ascoltando Radio Number One, questa è la nostra terza ora insieme. Al microfono con voi c'è Gabro, appunto fino alle ore 16 in questa bollente domenica 9 di agosto. Bollino rosso su tutte le autostrade. Gli italiani sono in viaggio verso destinazioni ignote, anche se in realtà esistono delle location privilegiate, ovvero quelle che vengono scelte da tantissimi turisti ogni anno senza registrare mai nessun tipo di calo. E qui si dividono anche due grandi categorie di viaggiatori, secondo me, ovvero quelli che ogni anno cercano un posto diverso da visitare perché magari non l'hanno mai visto, vogliono provare nuove esperienze, nuove abitudini, conoscere nuove culture, e chi invece sta e torna comodamente sempre nello stesso posto, o perché ha la casa al mare, in montagna, o semplicemente perché ama un luogo e decide di trascorrere tutti i suoi momenti spensierati lì. Adesso c'è Justin Bieber con Friends.

15 e 11, nuova esperienza anche per l'artista che dalla prossima stagione siederà al posto di Achille Lauro come giudice di X Factor proprio nell'edizione 2026. Confermati Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi come altri giudici e anche Giorgia alla conduzione. Buon pomeriggio a tutti, questo è Summer One, l'estate di Radio Number One. Andiamo subito avanti con Damiano David.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick su Radio Number One, 15:17. Rimaniamo nel 2026 perché sta per arrivare Olivia Dean con la sua novità, Baby Steps.

0: Baby Steps, quelli di Olivia Dean, qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
1: E poi?
3: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it. Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Buon pomeriggio a tutti i viaggiatori. Diamo un'occhiata alla situazione traffico. Sulla A24 Roma-Teramo, traffico rallentato in direzione Teramo tra Tagliacozzo e l'allacciamento per la A25 a causa di un veicolo fermo. Ci spostiamo sull'autostrada A8 Milano-Varese, un veicolo in avaria tra Malpensa, Termina L'Uno e lo svincolo di Legnano, causa rallentamenti in direzione di Varese. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, un veicolo in avaria è segnalato all'ingresso dello svincolo di Andorra. Alla barriera di Ventimiglia invece code di circa un chilometro per traffico intenso in entrata, e sulla A6 Torino-Savona un veicolo in avaria è presente all'uscita di Ceva verso Savona. Le informazioni per quanto riguarda la viabilità tornano anche nella prossima ora. Fate buon viaggio con Radio Number One.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Merken Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope, appena ascoltata qui su Radio Number One. Ciao a tutti, io sono Gabro. Abbiamo ancora una mezz'oretta da passare insieme e stanno arrivando anche i vostri messaggi al 393-444-0444 per raccontarci la vostra domenica 9 di agosto, come fa Simona dalla provincia di Padova. Ciao Gabro, grazie per la bella musica, buona domenica. Ciao Simona, buona domenica a te e buona domenica a tutti quelli che stanno lavorando ancora dai ristoranti, dai locali, dai bar italiani, che soprattutto d'estate si comportano un po' al contrario, no? C'è chi chiude baracche e burattini tra i lavoratori e che va in ferie, e chi invece intensifica il proprio operato ogni giorno per permetterci di vivere al meglio le nostre vacanze. Adesso c'è Peggy Goo.

Him for the Weekend, Coldplay, Beyoncé, appena ascoltati qui su Radio Number One, 15:36. Abbiamo finito poco fa di salutare tutti i ristoratori, tutte quelle persone che anche d'estate non chiudono, non si spengono mai, anzi che aumentano il loro carico di lavoro. E ci scrive un altro nostro ascoltatore: ciao carissimo, non ci sono ovviamente solo i ristoratori a lavorare d'estate, io ad esempio faccio la guardia fiduciaria e sono di turno 14:22 anche oggi. Buon lavoro a te, a tutti quelli che stanno lavorando anche in questa domenica 9 di agosto 2026, passatela con Radio Number One. Questo

0: Yes and Ariana Grande su Radio Number One. Tra un attimo l'appuntamento con la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

momento in cui bisogna capire se continuare a tenersi stretti oppure avere il coraggio di lasciarsi andare. Il brano arriva nel 1989 nell'album Sleeping with the Past e nasconde anche un piccolo record, perché nel 1990 Sacrifice diventa

giorni Topen e racconta una storia, una relazione adulta fatta di tentazioni, incomprensioni e di due persone che a un certo punto capiscono che lasciarsi andare può non essere necessariamente un sacrificio. L'appuntamento con la grande canzone torna anche nella prossima ora. Buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Number One, state ascoltando Summer One, c'è Gabro al microfono con voi fino alle ore 16, quindi abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme. Con noi c'è anche Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

con Drop Dead su Radio Number One. Siamo alle battute finali, almeno per queste prime tre ore insieme. Io infatti tornerò poi per farci tutta la serata su Radio Number One dalle 19 fino alle 22. L'ultimo disco è quello di Zucchero,

0: 26, le 15:55. Sì, ci stiamo per salutare. Ovviamente solo per quanto mi riguarda. Io sono Gabro, tornerò alle ore 19 con voi. Per le prossime tre c'è Alvise, che qui è già pronto a tenervi compagnia e a passare un sacco di tempo insieme. Anche perché estate, in qualche modo ci dobbiamo distrarre e restare su Radio Number One ascoltandoci tutto il giorno è sicuramente un ottimo modo per staccare la spina. Ci sentiamo tra qualche ora e adesso arriva Alvise. Ciao, a tra poco.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 18.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono quasi le 16.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Lanzo Torinese, Giuseppe Campagna, 73 anni, è agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo ha travolto con l'auto un gruppo di ciclisti dopo una lite stradale, ferendone 4, 2 in condizioni serie. L'indagato ha dichiarato di non riuscire a spiegarsi le ragioni del suo gesto. In Italia, nonostante la denatalità, la procreazione medicalmente assistita rimane un privilegio costoso. Ogni anno 38.000 coppie sono costrette a rivolgersi a strutture private spendendo fino a 9.000 euro. A causa delle liste d'attesa nel pubblico e di normative restrittive che escludono donne single e coppie lesbiche. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha respinto pubblicamente il piano di pace americano per Gaza. Durante una riunione di gabinetto a Tel Aviv ha dichiarato che non ci sarà alcun ritiro dell'esercito israeliano finché Hamas non sarà disarmato, escludendo anche la creazione di uno Stato palestinese. 40 turisti italiani sono rimasti bloccati per ore all'aeroporto di Minorca a causa di problemi tecnici nei nuovi controlli di frontiera disposti dalla Spagna. Il disguido, che ha coinvolto 10 famiglie, è scattato per un cavillo informatico sulla carta d'imbarco di un bambino. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: Summer One.
5: L'estate di Radio Number One.
1: Ladies and gentlemen, ben trovati, buon pomeriggio, buona domenica 9 agosto 2026, a prescindere

Italiani, sono arrivato, sono Alvise Salerno e vi terrò compagnia per le prossime tre ore fino alle 19 insieme. Questa è domenica 9 agosto ed è una domenica importante perché è praticamente la prima della nostra Summer One e avete già ascoltato le parole di Gabbro che vi ha tenuto compagnia per queste ultime ore. Adesso tocca a noi divertirci con la nostra musica, tocca a noi stare insieme e passare tre ore spensierate. Le abbiamo già passate ieri, continueremo a passarle anche oggi, domani, dopodomani, tutti i giorni, sempre in vostra compagnia. Iniziamo con il ritmo, iniziamo con Yanother 54 Ultra. Talk to you.

bene per tutte le prossime tre ore, in generale per tutte le ore che deciderete di trascorrere insieme a noi qui su Radio Number One. Ben trovati, questa è Summer One, è la Summer One, quindi la playlist che vi terrà compagnia per tutto il corso dell'estate. Io sono Alvise Salerno, abbiamo appena iniziato queste nostre tre ore insieme e allora iniziamole con un aggiornamento, perché è importante anche dare degli aggiornamenti su quello che succede nel corso delle nostre giornate, perché sì, ad agosto ci si ferma un pochettino tutti, solo in Italia, all'estero no, ma ci sono delle cose che vanno avanti, come per esempio la MotoGP. C'è stata questa gara del circuito di Silverstone, ieri vi avevo dato tutte le anticipazioni con un super Bezzecchi in sprint race. Per quel che riguarda la gara di oggi, sempre lo stesso Bezzecchi è riuscito a terminare la gara sul podio, quindi un'ottima prestazione. Lui, che lo ricorderete, arrivava da una bruttissima frattura e che è riuscito a rimettersi in sesto in queste ultime settimane, dalla pausa estiva che è iniziata più o meno a metà luglio fino ad arrivare ad oggi. Quindi Marco Bezzecchi al terzo posto, nelle prime due posizioni invece Fernandez e Jorge Martin, che si conferma un grande, grandissimo avversario. Per quanto riguarda gli altri italiani, di Gian Antonio è al sesto posto e poi via via tutti quanti quelli che hanno gareggiato. Marc Marquez, che aveva fatto una bellissima prestazione nelle settimane precedenti alla sosta, si è fermato solo al settimo posto. Questo è quanto per questo weekend di MotoGP.

Siena Spyro con Material Lover su Radio Number One, 16 e 12 minuti, ben trovati ancora una volta da Alvise Salerno. Non so se avete letto in queste ultime giornate, diciamo nell'ultima settimanella, ecco, per stare larghi, la notizia di questi tre ragazzi che avevano deciso di vendere limonata davanti casa, non soltanto, anche caffè, scambiare quattro chiacchiere con la comunità di questo paesino in Friuli. Ecco, sono stati denunciati da un uomo, la storia magari la conoscete, sono tre ragazzini di 13 anni che avevano deciso di vendere questa limonata per poter mettere i soldi da parte e comprare uno ciao, quindi la classica motoretta di decenni e decenni fa. Era un loro sogno a 13 anni. Ecco, sono stati denunciati, hanno dovuto interrompere le attività, ma attenzione, perché sono stati regalati a tutti e tre questi ragazzi tre ciao, quindi alla fine la comunità si è attivata e alla fine sono riusciti a regalare questi tre motorini a questi tre ragazzi. Quindi una storia a lieto fine, se poi vogliamo vederla, ed è una bellissima storia che fa capire quanto alla fine ci sia un bellissimo senso di comunità e che non è vero che l'umanità ha smesso di esistere nelle nostre vite rispetto a quello che vediamo ogni giorno al telegiornale, sui social e quant'altro. L'umanità è viva, il senso civico è vivo e questa storia lo dimostra, ed è stato un piacere potervela raccontare. Torniamo alla musica, Purple Disco Machine.

0: Yes Man, dito nella piaga, anche lei su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove c'è stato un incidente tra Carnia e Gemona Osoppo in direzione della Torino-Trieste. Sulla A1 altro incidente, questa volta nell'area di servizio Cantagallo per andare verso Bologna. Sulla A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, code tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Mentre invece sulla A7 nel tratto Milano-Genova segnaliamo un veicolo in panne che sta causando dei disagi tra Binasco e Milano in direzione per l'appunto della stessa città meneghina. Andiamo sulla A13 adesso, Bologna-Padova, dove le code sono tra Bologna-Arcoveggio, raccordo per la tangenziale, e l'interporto in direzione di Padova. Poi ancora A4 Milano-Brescia, code tra Seriate e Grumello in direzione di Brescia. E poi da segnalare sulla A14 un altro incidente purtroppo tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna, ma non soltanto, perché un altro incidente sempre sulla 14 è occorso tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione di Ancona. Chiudiamo con la A10, dove il traffico è tra la A26 e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora.

Buonvento, che tra l'altro io non so se voi sapevate questa storia, l'avevamo raccontata tempo fa quando era stata pubblicata, è ispirata ad un personaggio di un manga famosissimo, vale a dire One Piece, che è famoso in tutto il mondo, è ispirata tra l'altro alla storia di questo mega elefante sulla cui groppa è stato costruito un intero villaggio, si chiama Zunisha questo personaggio di questo manga, e insomma una bella storia che Jovanotti ha voluto riprendere, poi ha coinvolto anche Alfa in questo incontro generazionale. Tra l'altro proprio ieri sera si sono esibiti insieme, sono stati insieme ad un concerto, al concerto di Giova, una delle varie tappe del Giova Beach Party. Ecco, hanno cantato insieme questa canzone e Alfa ha detto a Jovanotti sul palco, trovate il video in rete, se io canto

su Radio Number One, 16:35. Amici, amiche, parliamo di cinema, che tra l'altro è un argomento che ci riguarda tutti quanti, perché poi in estate, quando dobbiamo cercare di rinfrescarci e magari non siamo in ferie, dove si va? Il primo posto dove si va qual è per riuscire a prendere dell'aria condizionata senza pagare la bolletta? Il cinema. E a tal proposito arriva questa notizia che volevo condividere con voi sul prossimo volto di 007, quindi di James Bond, perché entro la fine dell'anno la produttrice Amy Pascal ha rivelato che sapremo il nuovo nome di 007 dopo Daniel Craig, e in lizza c'è pure Tom Holland, che in questo momento nelle sale è protagonista con il suo Peter Parker, con il suo Spider-Man, che ha superato il miliardo di incassi. In questo momento, per essere precisi, siamo a 1.259.000.000 di incassi in tutto il mondo, quindi record su record. Tom Holland, nome nuovo, però non perdiamo l'attenzione, perché potrebbe uscire fuori un outsider che potrebbe essere il prossimo volto di James Bond.

0: Oh, Taylor Swift ormai la conosciamo a memoria. Opa Light su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

91, Bryan Adams, Everything I do it for you, canzone colonna sonora tra l'altro anche del meraviglioso film, dal mio punto di vista, di Robin Hood proprio di quegli anni là. Abbiamo riascoltato questa canzone come grande canzone qui su Radio Number One, un salto indietro nel tempo. Adesso invece torniamo al presente e facciamolo con Bossa Nostra, un po' di sana Bossa Nova qui su Radio Number One con Gaia.

0: Il ritmo di Radio Number One, il ritmo della nostra Summer One. Sono le 16:56 in questa domenica 9 agosto 2026. Restate con noi.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Buon pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One. Sono le 17.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Lampedusa il regista 29enne Cristiano Gianporcaro è morto ieri dopo essere stato travolto dalle eliche di un gommone durante un'immersione. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. A bordo del natante era presente anche una coppia di coniugi milanesi sessantenni. La senatrice Ilaria Cucchi e l'avvocato Fabio Anselmo hanno pubblicato le proprie pubblicazioni di matrimonio a Roma. I due, la cui relazione è nata durante le udienze per la morte del fratello Stefano, hanno ufficializzato l'unione. Giuseppe Campagna, 73enne, è agli arresti domiciliari per tentato omicidio dopo aver travolto quattro ciclisti con l'auto a Lanzo Torinese. L'uomo, che ha dichiarato di non riuscire a spiegarsi il proprio gesto, ha ferito due persone in condizioni serie. In Italia, nonostante la denatalità, 38.000 coppie all'anno sono costrette a ricorrere a cure per la fertilità nel privato, spendendo fino a 9.000 euro. La domanda è in crescita, ma il sistema pubblico è in difficoltà e le norme escludono donne single e coppie lesbiche. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto il piano di pace americano per Gaza. In un annuncio ha dichiarato che non ci sarà alcun ritiro delle truppe israeliane finché Hamas non sarà disarmato e si è opposto alla creazione di uno Stato palestinese. 40 italiani sono rimasti bloccati per ore all'aeroporto di Minorca a causa di un problema informatico con i nuovi controlli di frontiera spagnoli. 10 famiglie non sono potute partire per un cavillo sulla carta d'imbarco di un bambino. Per il momento è tutto, buona continuazione.

agitare Coca-Cola, chissà quanti di voi lo hanno già fatto nel corso di quest'estate e chissà quanti ancora lo faranno nel corso delle prossime giornate, nel corso delle prossime settimane, quelle che ci porteranno anche a Ferragosto, esattamente la prossima che si apre domani. Bentornati, buon pomeriggio, buona domenica a tutti quanti voi da parte di Albise Salerno. Questa è Radio Number One, questa è la nostra playlist dell'estate, Summer One, che vi terrà compagnia per tutto il mese di agosto. Io vi ricordo, ne voglio approfittare adesso che abbiamo aperto anche con la nostra seconda ora insieme per questa giornata, che noi staremo insieme tutta la settimana, quindi da domani fino a venerdì staremo insieme dalle 10 alle 14, quindi ci sarà modo di ascoltare buona musica anche nel resto della settimana, nelle nostre mattine. Allora, io non so che orari abbiate voi nel corso delle vostre ferie, sicuramente più tardi vi svegliate, più tardi fate colazione, più tardi vi sbrigate, e quindi magari, dato che alle 10 ci salutiamo, proviamo a fare colazione insieme. Lo so, le 10 non è un orario da colazione, solitamente anche in estate si fa per le 9, 8 e mezza, però dai, proviamo, magari un caffettino insieme domani mattina lo possiamo prendere. Per adesso godiamoci il nostro gelato pomeridiano.

pomeriggio a tutti quanti voi. Facciamo un giro sul sito di Trebi Meteo, dai, così vediamo le previsioni del tempo per le prossime ore, per le prossime giornate, anche se in realtà, a dirla tutta, non ci sono grosse novità rispetto a quello che stiamo vivendo in questa nostra fase, in questa nostra domenica, perché i cieli saranno limpidissimi, ci sarà il sole, ci saranno 700 milioni di gradi all'ombra, ci saranno soltanto un pochettino, ma ragazzi, credetemi, leggerissime piogge martedì 11 agosto, e queste piogge caratterizzeranno soprattutto il versante est della nostra Italia e quello ovest, e poi per il resto Lombardia, Veneto, diciamo la parte centrale del Veneto, anche la Liguria, insomma tutte le altre regioni saranno tranquillissime. Quindi martedì 11 sarà questa unica giornata in cui purtroppo ci saranno un pochettino di piogge e si rinfrescherà leggermente l'aria, per il resto temperature altissime, e quindi incrociamo le dita, lo diciamo sempre ogni volta che vediamo le previsioni del tempo in questo periodo, facciamolo anche oggi.

0: Fever Dream, anche Alex Warren a farci compagnia con la sua musica in questo pomeriggio di questa domenica su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, www.crespiscoda.it.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A32 Torino Bardonecchia, dove le code sono lunghe un chilometro tra Ul e Bardonecchia in direzione della stessa Bardonecchia. Sulla 1 adesso spostiamoci nel tratto Milano-Bologna, le code sono tra Melegnano e la tangenziale ovest in direzione di Milano, mentre invece sulla A12 Genova-Rosignano, traffico tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. Attenzione sulla A21 perché ci sono dei materiali dispersi sul manto stradale che stanno causando dei disagi allo svincolo di Asti Ovest in direzione di Brescia. Sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, code tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce, mentre invece sulla A27 code tra Treviso Nord e Venezia Belluno in direzione della stessa Belluno. Spostiamoci adesso sulla A15 dove il traffico è lungo un chilometro a causa di un incidente tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, mentre invece sulla A10 segnaliamo un incidente allo svincolo di Borghetto Santo Spirito che sta causando delle code a catena lunghe 2 chilometri, in particolare tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione di Ventimiglia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora, buon viaggio!
7: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno. Questa è la nostra Summer One, che poi si trasforma in Summer Funk quando ascoltiamo le nostre canzoni. In questi ultimi minuti, nei precedenti minuti, abbiamo parlato, nelle puntate precedenti, di clima. Abbiamo visto le previsioni del tempo con Trebi Meteo, con gli amici di Trebi Meteo. È venuto fuori una bellissima intervista che è stata fatta al presidente del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, una intervista che trovate in rete, a prescindere che sia Repubblica o un'altra cosa. Ecco, si è parlato per l'appunto di allarme caldo, di questo nostro Po che purtroppo si è prosciugato, e è stato chiesto per i prossimi anni che cosa succederà. Signori, nelle prossime estati sarà ancora peggio la situazione e non è possibile invertire la rotta. Si possono semplicemente calmierare quelle che sono le conseguenze di questi cambiamenti climatici, ma sicuramente nelle prossime estati le cose andranno sempre peggio. Che bella notizia, dai!

esattamente questo il motto che dobbiamo prendere in considerazione per quest'estate. Tra l'altro Mika è stato protagonista qualche tempo fa, un mesetto fa più o meno, a Bologna, di un concerto con anche questa canzone cantata in versione sinfonica. Voi immaginate le canzoni di Mika, le conosciamo tutte quante perfettamente, quindi sappiamo che sono molto movimentate, molto allegre, molto scanzonate. Ecco, immaginatele realizzate insieme ad un'orchestra. In questo caso particolare sono state realizzate con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Sarebbe stato bello esserci, più che altro perché sarebbe curioso vedere queste canzoni movimentate in una chiave completamente diversa. Speriamo che ci possano essere nuove occasioni in futuro, magari non soltanto per Mika, ma anche per la prossima artista che ascoltiamo su Radio Number One, vale a dire Dua Lipa.

0: Houdini, Dua Lipa su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Because the Night, canzone scritta e composta da Bruce Springsteen, poi data ovviamente a Patti Smith, che l'ha inserita all'interno dell'album Easter del 1978. La nostra grande canzone delle 17:44, a cui fa seguito una grande canzone di quest'estate, quella di Malika Ayane, si chiama Una possibilità.

È da poche ore disponibile il nuovo album dei Take That, quindi insomma andatela ad ascoltare perché ci sono delle canzoni molto molto molto interessanti. Detto questo, noi andiamo avanti con la nostra musica. Non faceva parte dei Take That, bensì dei One Direction. Adesso solista è Harry Styles, American Girl.

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 18 passate da qualche istante.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Incidente stradale in Puglia. Un furgone con braccianti agricoli si è ribaltato oggi nel Foggiano mentre rientrava dai campi del Molise. Un morto e 8 feriti, uno in condizioni anche gravi. La NASA smentisce la bufala Project Anchor. La notizia di 7 secondi di gravità zero il 12 agosto durante l'eclissi è falsa. La fisica conferma l'impossibilità del fenomeno. Berlino annuncia delle applicazioni del patto dell'Unione Europea con espulsioni verso l'Italia e la Grecia. Nel frattempo il ministro Tajani conferma lo stop Schengen fino al 15 agosto dopo la tensione con la Spagna su Ceuta. È stato cancellato un volo a causa di un bambino irrequieto. La compagnia aerea ha fatto scendere la famiglia prima.

0: l'ora del decollo dopo i ripetuti rifiuti del minore di allacciare le cinture di sicurezza. Tragedia a Lampedusa. Cristiano Giamporcaro, regista 29enne, è stato trovato morto, travolto dalle eliche di un gommone mentre faceva immersione. La procura di Agrigento sta indagando per omicidio nautico. La senatrice Ilaria Cucchi sposerà l'avvocato Fabio Anselmo. Le pubblicazioni sono apparse a Roma dopo le battaglie giudiziarie di questi anni combattute dopo la morte del fratello Stefano Cucchi. Per il momento è tutto, buona continuazione.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

nostra terza ora insieme si apre con il singolo estivo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Ben trovati su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno. A proposito di scuse, sono arrivate proprio pochi minuti fa quelle di Yannick Sinner al comitato che si occupa dell'organizzazione del torneo di Cincinnati, che, per farvi capire, per darvi un'idea, è il torneo che si gioca immediatamente prima rispetto allo US Open, che poi ovviamente è il grande slam e di conseguenza il più importante. Non giocherà a Cincinnati perché a quanto pare c'ha un dolore al ginocchio destro e quindi i medici gli hanno sconsigliato di giocare. L'anno scorso, ricordiamolo, il torneo di Cincinnati era stato vinto da Carlos Alcaraz, quindi di conseguenza Yannick Sinner non dovrà difendere la vittoria del torneo, ma sarebbe stato comunque un banco di prova importante in occasione poi di quelli che per l'appunto saranno i giochi dello US Open. Speriamo che vada tutto bene, speriamo di poter vedere a questo punto sia Sinner sia Alcaraz in condizioni entusiasmanti, perché senza loro due a quanto pare il mondo del tennis muore, quindi speriamo che si possano riprendere tutte e due al più presto possibile.

7, fatta anche da Imael Angel, con i nuovi strumenti di tecnologia messi a disposizione nel mondo della musica, ci accompagnano direttamente alla musica di un'artista molto molto conosciuta dalla Gen Z, vale a dire Sabrina Carpenter.

0: L'ultimo singolo in ordine di tempo pubblicato da Tiziano Ferro si chiama Sono un grande, l'abbiamo riascoltato su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
4: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 5 Torino Aosta Montebianco, dove le code sono tra Pont Saint-Martin e Ver. Andiamo avanti poi con un altro aggiornamento che arriva dalla A14 nel tratto Bologna-Ancona, dove il traffico è tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna. Nella tangenziale nord, veicolo in panne che sta causando dei disagi tra Vecchia Valassina e SP44 Milano Meda, Lentate, Bruzzano, mentre invece sulla A27 Mestre Belluno, attenzione a delle code tra Vittorio Veneto Sud e Venezia Belluno in direzione di Venezia. Sulla 6 disagi a causa del temporale tra la tangenziale sud di Torino Moncalieri e Marene A33 e poi anche con la tangenziale sud di Torino Moncalieri e Ceva. Andiamo avanti con un altro tratto, quello della A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove le code sono tra la A21 Torino Brescia e Casale Monferrato Sud in direzione di Gravellona Toce. Chiudiamo con la A1 nel tratto Firenze Roma, dove il traffico è tra Fabro e Orvieto in direzione della capitale. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio.

di Kevin Parker, si chiama Dracula, su Radio Number One alle 18 quasi e 30 minuti in questa domenica 9 agosto 2026. Ben trovati da Albise Salerno. Tra poco, non tra pochissimo, in realtà abbiamo ancora una mezz'oretta bella piena da passare insieme, però tra poco torna anche il buon Gabro, che vi ha tenuto compagnia nelle ore precedenti rispetto al mio arrivo e che tornerà anche dopo di me. Oggi la dobbiamo considerare Radio Gabro One, oggi la dobbiamo chiamare. Vabbè, al di là di questo, noi come detto abbiamo ancora mezz'ora da passare insieme, allora facciamolo ancora con le nostre canzoni, con la nostra musica. Tornano anche Renner Up con Megan Thee Stallion, Not My Fault.

2008, quando ci faceva ballare, quando ci faceva gioire con la sua musica. Era l'inizio, tra l'altro, della sua epopea, della sua carriera. Carriera che al momento non si capisce che direzione abbia preso, perché il suo futuro marito, A$AP Rocky, ha detto che è in studio, in questo momento sta registrando, ma è una frase che ci ripetono ormai da 10 anni. Sta di fatto che noi nuove canzoni di Rihanna ancora non ne abbiamo sentite, e chissà quando avremo la possibilità di poterle ascoltare. Vabbè, nel frattempo però abbiamo nuove canzoni sempre da parte di Lady Gaga e Doechii, che ritroviamo qui con la loro Runaway.

0: Runaway, Lady Gaga, Dirty su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Again, Britney Spears, la nostra grande canzone delle 18:44 qui su Radio Number One. Tornerà Britney Spears? Neanche suo figlio lo sa, noi aspettiamo notizie. Sicuramente qui su Radio Number One torna Annalisa con la sua canzone estiva.

Number One, abbiamo ancora tempo per ascoltare qualche canzone insieme e poi lasciare lo spazio e il microfono, la cabina di pilotaggio al nostro buon Gabro. Una di queste canzoni che ascoltiamo insieme è quella dei The Jungle, si chiama The

0: Lenny Kravitz, Honey, così chiudiamo questa nostra fascia della Summer One. Adesso io vi lascio con il buon Gabbro da Albise, Salerno e tutto. Ci sentiamo domani a partire dalle 10, sempre solo su Radio Number One. Ciao ragazzi!
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Serata a tutti, siete su Radio Number One, un minuto dopo le 19.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Radio Number One Notizie.
10: Bentrovati a tutti, vediamo insieme i principali titoli di giornata. Tensioni tra Italia e Spagna, restano in vigore i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui passeggeri provenienti dall'Italia. Nell'ambito dello scontro diplomatico nato dopo la crisi migratoria di Ceuta, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha confermato che i controlli italiani resteranno in vigore fino al 15 agosto, sottolineando i rischi legati all'immigrazione clandestina e alla sicurezza. L'Unione Europea sta intanto cercando di favorire una mediazione tra Roma e Madrid, una situazione che riguarda direttamente anche i tanti italiani in viaggio verso la Spagna in questi giorni di vacanza. Cronaca, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio plurimo l'automobilista di 73 anni che a Lanzo Torinese ha travolto un gruppo di ciclisti dopo una lite stradale. Secondo le ricostruzioni, l'uomo avrebbe prima investito alcuni componenti del gruppo in retromarcia e successivamente, dopo un'inversione, sarebbe tornato verso gli altri ciclisti. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera grave. L'automobilista si è poi presentato ai carabinieri. Sport, europei degli sport acquatici di Parigi, archiviati gli ottimi risultati ottenuti dall'Italia nelle acque libere e nei tuffi dalle grandi altezze, cresce adesso l'attesa per il nuoto in vasca che prenderà il via domani, lunedì 10 agosto. L'Italia si presenta con una squadra particolarmente numerosa, saranno infatti 48 gli azzurri impegnati nella competizione. Gli europei in vasca proseguiranno fino al 16 agosto. Chiudiamo con il caldo e vacanze. È stata un'altra giornata segnata dalle temperature elevate in buona parte dell'Italia, con 19 città da bollino rosso e afa particolarmente intensa nelle ore

0: centrali. E mentre questa domenica di grande esodo estivo volge al termine, resta sostenuto il traffico sulle principali direttrici utilizzate da chi sta raggiungendo le località di villeggiatura e da chi invece sta tornando a casa dopo il weekend. Per chi deve mettersi in viaggio questa sera, il consiglio resta quello di controllare la situazione del traffico prima della partenza. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: tanto anche tutte quelle persone che non si fermano e non prendono una pausa nemmeno in questo mese di agosto, come tutte le attività commerciali che puntualmente trascorrono la propria serata con Radio Number One, ristoranti, bar, locali. Adesso iniziamo con Olivia Dean e la sua Baby Steps.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

Baby Steps, Olivia Dean su Radio Number One, 19:08 minuti. E facendo così, step by step, un passettino alla volta, Olivia Dean ha stabilito un record storico nel Regno Unito, perché grazie al brano Rain Mean, in collaborazione con Sam Fender, è rimasta per 19 settimane alla numero 1 della Official Singles Chart, proprio la classifica delle principali canzoni ascoltate in Inghilterra. Non era mai successo che un artista rimanesse primo in posizione per così tante settimane di fila.

Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran su Radio Number One, 19:15, e io ripeto, rinnovo il mio benvenuto a voi in questa serata, domenica 9 agosto 2026. Al microfono con voi c'è Gabro fino alle ore 22 e questa è la nostra quarta ora insieme della giornata, perché ho fatto anche l'orario di pranzo dalle 13 alle 16, ma non c'è nessun problema, sono più carico di prima, perché a stare con voi mi diverto veramente un sacco, mi sembra di essere in ferie. Non tanto allo stesso modo emozionante il rientro dalle vacanze per tutte le persone che stanno tornando in città. C'è la musica, quella di Youngblood.

0: Boom, ossessione Samurai J, questa è Radio Number One.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
3: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
2: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
3: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: In un weekend di partenze e rientri diamo un'occhiata alla situazione traffico sulle principali autostrade italiane. A24 Roma-Teramo, code a tratti in direzione Roma tra Castel Madama e Tivoli per un veicolo in avaria. Sulla A21 esaurito il GPL all'area di servizio Tortona in direzione di Torino. Sulla 8 raccordo Milano-Nuova Fiera, un incidente tra gli svincoli accesso nord-est Fiera e accesso est Merci Fiera causa code in direzione di Meda. Code anche sulla strada statale 336 per Malpensa all'altezza di Gallarate per un veicolo in avaria. Le informazioni per quanto riguarda la viabilità torneranno più tardi. Buon viaggio.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

19.30, bentrovati ancora da Gabro, sarò con voi insieme fino alle ore 22. Estate importantissima anche per lui, per Irama, che quest'anno ha festeggiato 10 anni di carriera conquistando per la prima volta San Siro facendo sold out. Per rivederlo invece live, dal vivo, purtroppo bisognerà aspettare il mese di dicembre. Partirà infatti da Mantova il nuovo tour chiamato A Chi Ci Sarà Per Sempre, che attraverserà i principali palasport italiani. Buona serata a tutti, questo è Summer One, l'estate di Radio Number One. Stanno arrivando anche i vostri messaggi al 393-444-0444. Mentre continuate a raccontarci la vostra estate, sia che stiate partendo, ma anche e soprattutto se state rientrando, come ha fatto Federico che ci scrive: ciao Gabro, per il momento mi sono goduto un fine settimana in montagna con tanto di camminata. Più avanti viaggerò un po'. Federico. Ciao Federico, buona domenica sera e buone vacanze a tutti quelli che oggi stanno partendo, magari mentre aspettano l'aereo o il traghetto, ascoltano Radio Number One, dove c'è Karol G.

9 agosto. Questo vuol dire che domani arriva il 10 agosto, il bellissimo appuntamento con la notte di San Lorenzo. Quindi preparatevi a tirare la testolina in su e soprattutto a tenere gli occhi aperti, perché è la serata delle stelle cadenti, ma io puntualmente ogni volta ci provo e poi succede che qualche mio amico dice: guarda, hai visto, ne è caduta una. No, me la son persa, ma come? Sono veramente rapide. Però mi chiedo, ma cosa sono realmente queste stelle cadenti? Sarebbero praticamente le Perseidi, che sono piccoli frammenti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle, che entrando proprio nella nostra atmosfera ci regalano quelle fantastiche scie luminose che vediamo nel cielo. Piccola curiosità, fate attenzione domani, ma in realtà la maggiore caduta delle stelle arriva il 12 di agosto, quindi soprattutto se siete in montagna tenete la testa alzata verso il cielo per 2 giorni e lo spettacolo è garantito. È garantita anche la leggerezza qui su Radio Number One alle 19.37, ben trovati, Gabro con voi fino alle ore 22 in questa calda e quasi movimentata domenica sera. Siamo ad agosto, quindi è giusto anche

0: Rocco Gordo Rainer Sonnenwald, appena ascoltata qui su Radio Number One. Tra un attimo la grande canzone.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

E questa magia arrivava direttamente dal 1982, Abracadabra, Steve Miller Band, la grande canzone di Radio Number One e anche un pezzo che segnò la svolta per Steve Miller, che dopo anni di rock classico negli anni 70 entra in questo brano prepotentemente con sintetizzatori, elettronica e quel sound tipicamente anni 80. Il risultato fu enorme perché Abracadabra arrivò addirittura alla numero uno della Billboard Hot 100 per 2 settimane non consecutive. La magia del titolo in realtà è quella proprio dell'attrazione, no? Quell'effetto quasi inspiegabile che può avere una persona su di noi. Cioè ci sono incontri che non hanno bisogno di grandi spiegazioni. Qualcuno arriva, pronuncia la sua formuletta magica e improvvisamente abracadabra, ci ritroviamo completamente conquistati. Buona serata a tutti, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Sono le 19.45, c'è Gabro con voi al microfono fino alle ore 22. Domenica 9 di agosto c'è anche Saif con la sua Parlare d'amore.

funghi, cioè che spunta sempre poi nel periodo di Natale, avete visto che vi sbagliate, anche d'estate riesce a tenerci su con le sue canzoni come quella che abbiamo appena ascoltato qui su Summer One, l'estate di Radio Number One, in compagnia di Gabro fino alle ore 22. Fatevi anche un giro sui nostri social, Instagram, TikTok, Facebook, per rimanere aggiornati su tutti i nostri eventi futuri e per vivere con noi anche la nostra estate, quella che stiamo trascorrendo. Abbiamo appena concluso 3 settimane fantastiche all'IGV Club di Santa Clara in Costa Smeralda in Sardegna. Manu Doriani, Chiara Papanicolaou, il nostro direttore Stefano Carboni e anche tutte le persone che lavorano dietro le quinte di questa grande macchina, perché poi sentite Gabro, sentite tutti gli speaker, ma c'è anche dell'altro. E per non perdere proprio nessuno dei nostri appuntamenti, iscrivetevi anche al nostro canale broadcast su WhatsApp, è nuovissimo, per trovarlo vi basta andare sul nostro sito web radionumberone.it e cliccare sul link che c'è in evidenza. La nostra serata procede con Post Malone, I Had Some Help.

0: Post Malone con Morgan Wallen qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Summer One. Yeah.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Bonsoir, bonsoir a tout le monde. Siete su Radio Number One, sono le 20 in punto.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
0: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

appena ascoltata qui su Radio Number One all'inizio della nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti, buonasera, io sono Gabro. Ma l'avete mai fatto mamma non mamma quando eravate o se siete ancora ragazzi? Io ci provavo qualche volta, è sempre uscito non mamma, e anche quelle poche rare volte dove dicevo oddio finalmente è uscito mamma, poi le previsioni non si sono mai avverate. Vabbè, questo è un altro discorso. Buona serata, bentrovati. Domenica 9 di agosto 2026, l'Italia è divisa in due perché siamo a orario di

e ci sarà sicuramente chi mangia al volo un camogli in autostrada e chi invece, essendo rimasto a casa o comunque nei paraggi per il weekend, si sta rilassando facendo, che so, una grigliata, cucinando qualcosa di buono, anche perché stasera bisogna festeggiare che cosa? Ovviamente l'estate, la nostra si chiama Summer One e ci siete anche voi al 393 444 0444 con i vostri WhatsApp. Raccontateci tutto quello che volete. Se siete in coda vi teniamo compagnia, se siete a casa the same, come direbbero i miei amici inglesi. Andiamo, la seconda ora riparte con Calvin Harris, Reggae Bong, This Is Giant.

tantissimi locali in giro per il mondo, ovviamente anche ad Ibiza, dove a giugno ha portato il suo Midnight Lobster Crab agli Universe, e a luglio ha suonato anche al Pasha, due dei locali più importanti dell'isola. Ibiza, che continua a restare una delle vere capitali mondiali per quanto riguarda la musica elettronica e la presenza dei DJ più famosi al mondo come Calvin Harris, David Guetta, quest'anno sono resident anche due italiani e sono i fratelli Medusa, con serate praticamente scandite ogni giorno della settimana. Ormai si parla sempre di più anche proprio di turismo musicale, ovvero si sceglie la destinazione delle vacanze anche in base al festival o al DJ che in quella settimana è di turno e che vogliamo ascoltare. Vanno infatti tantissimo anche altre città come Amsterdam in Olanda e c'è anche poi Mykonos in Grecia. Praticamente si sceglie prima il DJ e poi si prenota il biglietto aereo. Forse un po' di tempo fa andava in modo diverso. Adesso

0: Bruno Mars, I Just Might su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play. Sul serio. E questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare. Nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics. Dal lunedì 31 agosto, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

di oggi, domenica super tranquilla, pranzo in famiglia e poi pomeriggio sul divano con aria condizionata, ovviamente, e serie TV. Ogni tanto ci vuole. E beh, c'è anche Luca che ci scrive: buona domenica, noi siamo al mare da stamattina, pranzo veloce in spiaggia e adesso ultimo bagno prima di tornare a casa. Giornata semplice ma bellissima. Salutiamo anche Gigi da Bergamo, Roberta dalla Val di Lana e anche Edda che ci ascoltano e condividono con noi la loro domenica 9 di agosto. Che poi io mi chiedevo, ma le domeniche di agosto, quanta neve che cadrà? Diceva così Gigi D'Alessio in uno dei suoi più grandi successi. Non è il nostro caso, lo passeremo sicuramente anche qui su Radio Number One, ma adesso invece è il turno di un'altra artista. Voliamo nel 2024 con Meghan Trainor e la sua Criminals.

tramonto ascoltando questa canzone. È una buonissima occasione per fare un tentativo di approccio, no? Con il partner o il possibile futuro partner che avete in questo momento al vostro fianco. Partono i Coldplay, mano sulla spalla, e si tenta e si prova il bacio. Poi se va bene, ben venga, se no in caso contrario, se avete preso un bel palo in fronte, non c'è nessun problema, perché ci siamo noi di Radio Number One a tenervi compagnia e anche in questo caso a consolarvi. Buonasera a tutti, bentrovati. Io sono Gabro, sono un po' esaurito stasera perché è la quinta nostra ora insieme, dato che ho fatto anche il pranzo. Me ne andrò di qui alle ore 22. Posso dirlo, non potevo passare domenica migliore. Tantissimo l'affetto che mi dimostrate ogni giorno, sia a me sia a tutti quanti noi di Radio Number One. Infatti vi ringraziamo per condividere per intero le vostre giornate con noi. Continuate a farlo e se volete date anche un'occhiata ai nostri social network, così non vi perdete proprio più nulla e sapete tutto di tutti. Com'è bello, no? Fare un po' di gossip, dire oh ma quello fa così, fa cos'ha. Bene, sì, sul nostro sito web ad esempio ci sono tutte le notizie che riguardano ciò che succede in giornata in Italia, nel mondo, ma anche qualche curiosità legata proprio ai nostri palinsesti, agli eventi a cui partecipiamo come radio partner. Buona serata a tutti, proseguiamo con Taylor Swift.

0: Ilia Taylor Swift su Radio Number One e tra un attimo l'appuntamento con la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Rem, una delle canzoni simbolo degli anni 90, usciva nel 1991 all'interno dell'album Out of Time, e c'è una curiosità bellissima sul titolo, perché non vuol dire propriamente perdere la fede. Losing my religion è infatti un'espressione tipica del sud degli Stati Uniti, che significa più o meno perdere la pazienza, arrivare al limite, andare fuera de cabeza, no? Michael Stipe, l'artista, racconta infatti una situazione che conosciamo un po' tutti, quella di un sentimento non corrisposto quando pensiamo continuamente a qualcuno, analizzando ogni parola, ogni gesto, e cerchiamo segnali ovunque che esistono in realtà solamente nella nostra testa. E poi a livello strumentale, questa grande canzone ha quel mandolino diventato uno dei suoni più riconoscibili e decisamente insolito per una hit.

sera. Io sono Gabro, vi tengo compagnia fino alle ore 22 di questa domenica 9 di agosto, mentre rientrate a casa da un weekend, da una settimana di ferie, oppure mentre state cercando con tanta coda a vostro seguito di raggiungere le vostre località balneari preferite, oppure la montagna per chi si vuole rilassare un po' al fresco. Adesso arriva Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: In season Dua Lipa su Radio Number One, tra un attimo la terza ora di Summer One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Antonino. Una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Buonasera, bentrovati su Radio Number One. Sono arrivate le 21.
7: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
8: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
7: Conosci i nostri speaker.
8: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
7: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
8: RadioNumberOne.it è

domenica 9 di agosto e siamo in quell'orario lì, quello dell'aperitivo, perché è sempre l'orario giusto per fare aperitivo, ma anche per qualcuno quello del dopo cena. E quindi che si fa?

fatti che gli italiani consumino ogni settimana circa 2 gelati e mezzo a testa. Quindi questo vuol dire che c'è qualcuno che tira sulla media e ne mangia anche 3 o 4, altri invece tengono magari un po' di più alla linea, che in realtà d'estate è difficilissimo allenarsi.

Drop Dead di Olivia Rodrigo, appena ascoltata su Radio Number One alle 21:12. Olivia Rodrigo che tra pochissimo tornerà anche sul palco, infatti il 29 agosto sarà protagonista in California nel suo nuovo festival Daisy Chain Fields insieme a nomi grandissimi della musica come Stevie Nicks, Chaperone e Doechii. Poi dal 25 settembre partirà il suo nuovo grande Unravel Tour, prima negli Stati Uniti e poi anche in Europa. Segnatevi queste due date: 27 e 28 aprile 2027 Olivia Rodrigo canterà all'Unipol Dome Live qui a Milano, quindi affrettatevi, prendete i biglietti perché sicuramente finiranno subito. Adesso ci sono i Coma Cose.

0: Drive Safe, Miles Smith con Naya Loran qui su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
3: Umano, torna la Sfinge.
2: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
3: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
2: Ma quale taxi? Questo è un risciò. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
3: Ed è solo l'inizio.
4: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

Cairo 2026, appena ascoltata qui su Radio Number One alle 21.27, oggi è domenica 9 agosto e finalmente è quell'orario lì. Adesso non voglio dire che fa caldo, perché assolutamente no, ma almeno si respira anche nelle grandi città come può essere Milano, dove mi trovo io in questo momento. Si riesce almeno a tirare una boccata d'aria, perché durante la giornata veramente non se ne può.

Buonasera, io sono Gabro, vi tengo compagnia fino alle 22 di questa domenica 9 di agosto. Agosto è un mese, si sa, pieno di eventi sportivi, come ad esempio gli europei di nuoto che si stanno svolgendo a Parigi, e c'è una brutta notizia oggi invece per quanto riguarda il tennis, soprattutto per noi italiani, perché Jannik Sinner ha annunciato il forfait dal Master 1000 di Cincinnati. Siamo negli Stati Uniti, in Ohio, torneo

Talk to You, Another 54 Ultra su Radio Number One alle 21.38. Ci sono tantissimi artisti che hanno pubblicato dischi in questo 2026, italiani, stranieri, veramente ovunque. Come ad esempio Mick con Beautiful Freaks. Yes.

0: Beautiful Freaks, Mick su Radio Number One. Sta per arrivare la grande canzone, tenetevi forte, soprattutto se siete dal lato passeggero, mi raccomando.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.

È veramente difficile non muovere almeno qualcosa. Siamo nel 1976, 50 anni fa, e questo brano diventa uno dei simboli più assoluti della disco e del pop mondiale. Fu anche l'unico numero uno degli ABBA in assoluto negli Stati Uniti, proprio nell'anno 1977. E poi il bello di Dancing Queen è che racconta una cosa semplicissima alla fine, ovvero quella sensazione di libertà che provi quando sei ragazzino, 17-18 anni, arriva la sera, parte la musica e per qualche ora non esiste nient'altro. Non importa, ovviamente, chi sei durante il giorno, sulla pista puoi sentirti davvero il protagonista della serata. Protagonisti della serata di Radio Number One in questa domenica 9 agosto siete voi al 393 444 0444, e anche per questo appuntamento della grande canzone sono arrivati tantissimi messaggi, come quello di Gianluca che ci scrive da Milano. Bella, grande Gianluca, sono d'accordo con te. C'è anche Edda che si è messa a ballare e salutiamo anche Roberta che ci saluta dalla Val di Lana. Ciao Roby. Per tutti coloro invece che non ci avessero scritto perché magari giustamente sono alla guida, non importa, fa lo stesso, noi siamo qui, vi facciamo compagnia per tutta la notte. Io me ne vado alle 22, ma la musica su Radio Number One non si ferma mai. Adesso c'è Charlie Puth.

profondamente il bel paese, la sua Italia. Lo si vede spesso a Roma anche in situazioni molto semplici, come può essere una spesa al supermercato, mentre cerca di capire quale mozzarella sia più buona o possa piacergli di più. Se non volete perdervi nessuna novità sul mondo della musica, sui cantanti, tutti gli artisti, eventi, manifestazioni, soprattutto quelle a cui partecipiamo come Radio Partner, fatevi un giro anche sui nostri canali social, Instagram, TikTok, Threads. Ci sono veramente tanti contenuti che pubblichiamo quotidianamente proprio per fare in modo di tenere tutti quanti voi informati, non solo ascoltandoci durante il nostro palinsesto dalla mattina alla sera, ma anche, soprattutto per chi ha qualche curiosità in più, grazie alle nostre piattaforme. Tantissimi gli eventi a cui abbiamo partecipato quest'estate. Ieri è terminata anche l'esperienza di Stefano Federici al Parco Cavour in provincia di Verona con lo zio Nasti che faceva regia da Bergamo, mentre il nostro Stefano si godeva un bagno tra una microfonata e un'altra. Come avete capito, siete su Radio Number One. Ultimo disco è quello di Gaia.

0: grazie per aver passato questa serata e anche questo pomeriggio con me. Da Gabro per il momento è tutto, vi do l'appuntamento, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, domani fino a venerdì sarò in onda dalle 14 fino alle 18, quindi andiamo direttamente dal caffè all'aperitivo. Buona continuazione di serata a tutti, su Radio Number One arrivano le Number One Nights.
1: Summer One.
2: Yeah. L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: number one, Summer One Nights,
1: il suono dell'estate. Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, è dove vivi tu.

Radio Number One, un minuto alle 23.

0: su Radio Number One, Summer One Nights.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto.
1: Il suono più fresco.
2: Quello che ti fa scatenare.
1: Sorridere.
2: Emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: Ma scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
4: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Number One, le 2:01. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.